0: Ascolti, voglio 2 km vedo di cocci.
1: Yes. 2 km vedo di cocci ormai.
0: Oggi mi scusi.